0: Kira pa belum tanya.
1: Il ristorante non ti vuole dare niente, non ti vuole dare niente. Oh, boy, wow. Chip. Capiano. Capiano.
2: Ma secondo te se era così facile i pescatori non pescavano qua?
3: Oh, Marco arriva qua papà. Marco arriva qua papà.
4: Ma mattina quando scendiamo portiamo la bici, eh? Che dici Daria?
1: Dai, non ti avvicinare molto.
4: Eh? Bici, qua è troppo carino.
1: Non camminare vicino a te.
5: Non ci si può. Luca, non ci si può. E poi